Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 2:18.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sul

0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2:44.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Zapper. Sono le 3 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni, durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: sono le 4 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 5 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 6:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 6 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 7 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 12 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 42 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 8.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Santiago del Cile, 11 settembre 1973. Ken Loach, regista impegnato sul piano sociale e politico, realizza un court sul colpo di Stato in Cile. Di fatto è una lettera che un cileno esiliato a Londra scrive ai familiari dell'attentato alle Twin Towers a New York l'11 settembre 2001. È la ricostruzione fedele, anche se di parte, della tragedia cilena e compie, in questo film, un parallelismo tra passato e presente.
4: Care madri, cari padri e persone care di coloro che sono morti l'11 settembre a New York, sono cileno. Vivo a Londra e vorrei dirvi che forse abbiamo qualcosa in comune. I vostri cari sono stati assassinati come lo furono i miei. Abbiamo anche la data in comune, l'11 settembre. Martedì 11 settembre. Nel 1970 ci furono le elezioni. Io avevo 18 anni e votavo per la prima volta. Avevamo un bellissimo sogno: costruire una società in cui tutti potessero condividere il frutto del proprio lavoro, le ricchezze del paese. Così quel settembre del 70 andammo tutti a votare e vincemmo.
5: Donde una historia comienza, en cada calle, en cada esquina.

0: C'era il latte e la scuola per i figli. Terre incolte vennero distribuite ai contadini senza terra. Le miniere di rame e di carbone e le principali industrie divennero proprietà di tutti noi. Per la prima volta nella loro vita le persone avevano una dignità.
1: Perché in tutto sempre io credo, io tengo confianza nella intelligenza del pueblo, entonces il pueblo organizzato è intelligente. Entonces, ¿cuál può essere il temore all'organismo del pueblo?
0: Ma non sapevamo quanto questo fosse pericoloso. Il vostro segretario di Stato, Henry Kissinger, disse: non vedo come si possa stare fermi a guardare mentre un paese cade nelle mani dei comunisti grazie all'irresponsabilità del suo stesso popolo. Le nostre scelte democratiche, i nostri voti, non erano rilevanti. Il mercato, i profitti, sono più importanti della democrazia. Da quel momento in poi, il nostro dolore, il vostro dolore, furono legalizzati. Il vostro presidente Nixon affermò che avrebbe fatto crollare la nostra economia. La CIA ricevette istruzioni di attivarsi per organizzare un'insurrezione militare, un colpo di Stato. Oltre 10 milioni di dollari furono stanziati per sbarazzarsi del nostro presidente, Salvador Allende. Amici, i vostri leader decisero di distruggerci. Provocarono uno sciopero dei trasporti che finì quasi per paralizzare la nostra economia. Bloccarono gli scambi delle merci nel nostro paese, creando il caos. Si unirono a quanti nel nostro paese non avevano accettato la nostra vittoria. I vostri dollari foraggiavano gruppi neofascisti che portavano la violenza nelle strade e mettevano bombe nelle fabbriche e nelle centrali elettriche. Incredibilmente la cosa non funzionò.
1: Bueno, perché sono chilena. Y tengo que defender el gobierno de Allende porque es mi gobierno, el gobierno del pueblo.
2: Aquí estamos afianzando nuestro derecho a construir un porvenir de justicia y libertad, de abrirnos paz.
0: Nelle elezioni amministrative il consenso popolare addirittura aumentò. E che cosa fecero gli Stati Uniti?
3: L'11 settembre i nemici della libertà hanno compiuto un atto di guerra contro il nostro paese e la notte è calata su un mondo diverso. Un mondo dove la libertà stessa è sotto attacco.
0: L'11 settembre, i nemici della libertà compirono un atto di guerra contro il nostro paese. Alle prime luci dell'alba, truppe corazzate avanzarono contro il nostro palazzo presidenziale. Allende, i suoi ministri e consiglieri erano all'interno. Allende non fuggì mentre il palazzo della moneta veniva bombardato.
4: Tienen la puerta. Podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
0: Fu assassinato, martedì, anche da noi accade un martedì, l'11 settembre del 73. Un giorno che distrusse le nostre vite per sempre. Mi spararono a un ginocchio e poi mi sbatterono la testa contro l'asfalto lurido della strada. Me la sbatterono non so quante volte, finché non persi conoscenza.

0: Un giorno in prigione mi issai sulle sbarre della finestra e vidi fuori un amico che veniva trascinato per le braccia. Non poteva camminare. Gli avevano spezzato le ossa. Sanguinava dalle orecchie, poi lo assassinarono. Sapemmo dei campi di tortura comandati da ufficiali addestrati nelle scuole militari americane. Sapemmo di quelli sbudellati, gettati dagli elicotteri in volo, di quelli torturati davanti ai loro figli e alle loro mogli. Sapete che cosa facevano? Collegavano fili elettrici ai genitali. Mettevano topi nelle vagine delle donne. Addestravano i cani a stuprare le donne. E poi sapemmo della carovana della morte. Del generale che andava di città in città ordinando esecuzioni a caso. 30.000 persone furono assassinate. 30.000! Il vostro ambasciatore in Cile protestò per le torture. Ma Kissinger replicò: «Ditegli di non mettersi a fare lezioni di scienze politiche». Il generale Pinochet, che aveva guidato il colpo di Stato, accolse sorridendo il segretario di Stato che si congratulò con lui per il lavoro ben fatto. E i dollari ricominciarono a fluire verso il Cile. Mi chiamarono terrorista. Mi condannarono al carcere a vita senza processo né difesa. Fui rilasciato dopo 5 anni, ma dovetti abbandonare il paese per la sicurezza dei miei amici. Ora non posso tornare in Cile, anche se ci penso continuamente. Il Cile è la mia casa, ma cosa sarebbe dei miei figli? Loro sono nati qui, a Londra. Non posso condannarli all'esilio come fu per me. Non posso farlo ora, anche se con tutto il mio cuore vorrei tornare a casa. Sant'Agostino diceva: la speranza ha 2 bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio. Sdegno per le cose come sono e coraggio per cambiarle.
1: Riavvolgiamo il nastro. Salvador Allende nasce il 26 giugno 1908 a Valparaíso, città portuale del Cile. Il padre è Salvador Allende Castro, avvocato e notaio, militante del Partito Radicale. La madre è Laura Gossen Uribe. Nel 1920 il padre viaggia e si porta con sé la famiglia, Tacna, Iquique, Santiago, Valdivia. Fino al 1925 Allende studia al Liceo Eduardo. Poi fa piccoli lavoretti, conosce Juan de Marche, un anarchico italiano che gli regala i primi libri politici. Sempre nel 25 arriva la cartolina del militare. Salvador Allende la anticipa di poco. Si arruola come volontario nel reggimento corazzieri di Viña del Mar. Nel 26 si iscrive all'Università di Santiago, facoltà di medicina. I suoi compagni lo eleggono presidente del Centro Alunni di Medicina. Iniziano i primi studi sul marxismo. Nel 29 si iscrive alla massoneria e segue così la tradizione della famiglia. L'anno dopo è presidente della Federazione Studenti del Cile e partecipa in modo attivo alla lotta contro la dittatura di Carlos Ibáñez. Nel 31 termina i suoi studi e torna a Valparaíso per assistere il padre infermo. Siamo nel giugno del 32. Viene proclamata la Repubblica Socialista guidata da Marmaduke Grove. Dopo la fugace esperienza socialista, il nuovo governo comincia la persecuzione degli elementi progressisti. Allende è incarcerato, rimane in prigione e muore il padre. Sulla sua tomba il giovane medico giura di dedicare la sua vita alla lotta per la libertà del Cile. Il 19 aprile 1933 partecipa alla nascita del Partito Socialista del Cile. Nel marzo del 1936 partecipa alla creazione del Fronte Popular e diventa presidente provinciale a Valparaíso. Il Fronte Popular proclama la candidatura di Pedro Aguirre Cerda. Allende è il massimo responsabile della campagna elettorale a Valparaíso. Nel 1942 assume la carica di segretario generale del Partito Socialista. 10 anni dopo nasce il Frente del Pueblo, l'alleanza tra socialisti e comunisti. Del progetto politico Allende è uno dei fondatori. Nel 1957 i socialisti e comunisti si associano in un cartello elettorale, il FRAP. Allende è il candidato naturale, ma alle elezioni del 1958 perde contro l'uomo di destra, Jorge Alessandri. Nel 1959 visita La Habana per conoscere il processo rivoluzionario cubano e conosce Che Guevara e Fidel Castro. Nel 63 il congresso del FRAP lo designa candidato alla presidenza della Repubblica. Sconfitto nel 64 da Eduardo Frei Montalva, Allende ottiene quasi 1 milione di voti. Nel 1969 Salvador Allende crea Unidad Popular. È il cartello delle sinistre che comprende Partito Socialista, Partito Comunista, MAPU, Movimento di Azione di Unità Popolare, la Izquierda Cristiana, il Partito Radicale. Il Cile è il cortile degli Stati Uniti. L'avvio della nazionalizzazione delle miniere di rame non porta i frutti sperati. I debiti del paese salgono oltre il livello di guardia, le esportazioni servono a pagare gli interessi. L'indipendenza economica resta un sogno. Il 60% delle importazioni è legato comunque agli Stati Uniti. La moderata crescita dei consumi si traduce nell'aumento dell'inflazione. Il divario tra città e campagna è notevole. A Santiago sono professori, infermieri, muratori le categorie sfruttate e mal pagate. I minatori di carbone vivono in condizioni disumane. Nelle case degli agglomerati urbani di poco accanto alle miniere non scorre neppure una goccia d'acqua. Ci si lava fuori, nei bagni pubblici. La situazione è diversa se si tratta di miniere di rame. In quel caso le abitazioni sono dotate di cucina a gas, frigoriferi, elettrodomestici. In Cile sono i giorni di grande tensione sociale. Nel giugno del 69 i servizi di sicurezza scoprono un centro d'addestramento alla guerriglia vicino a Santiago. Vengono alla luce armi e munizioni del MIR, Movimento di Izquierda Rivoluzionaria. A Melipilla, non lontano dalla capitale, i contadini occupano 44 fattorie agricole e Arturo Jorge Alessandri, candidato della destra, non riesce a raggiungere il sud del paese perché i minatori sbarrano la ferrovia al suo passaggio. Il 29 settembre del 69 il reggimento di Yungay, il corpo d'élite dell'esercito, arriva in ritardo al Te Deum in onore del Presidente della Repubblica. 6 ufficiali vengono cacciati. Il generale Vieux, comandante del primo corpo d'armata, occupa una caserma di Santiago per protesta contro le paghe basse dell'esercito. È il 4 settembre del 70. Un terremoto politico investe l'America Latina. Si conclude lo spoglio delle schede. Salvador Allende, al suo quarto tentativo, conquista la maggioranza relativa alle elezioni presidenziali. Sul Cile si accendono i riflettori del mondo. Unidad Popular non rappresenta dunque la maggioranza nel paese. Allende deve scendere a patti con il Parlamento, cui spetta il potere di ricusare il capo dello Stato e i ministri controllato dai democristiani e dalla destra. Track 2 è il piano della CIA che prevede il sequestro del comandante in capo dell'esercito René Schneider. Il suo rapimento deve suscitare l'indignazione dell'esercito, l'ammutinamento e la cacciata immediata di Salvador Allende. L'agguato a Schneider però non riesce. Gli assalitori sparano ma il generale si difende e estrae la pistola. Schneider però morirà 2 giorni dopo. Individuati i cospiratori, il complotto sortisce l'esito opposto. Allende, Frei, i generali delle forze armate sfilano per le vie di Santiago alla testa di un corteo funebre. Il congresso, pochi giorni dopo, elegge Allende alla massima carica della Repubblica, il 3 novembre 1970. Nel governo socialista entrano volti nuovi, sconosciuti. 4 ministeri, finanze, lavori pubblici, case e lavoro vengono affidati ad operai. Allende lancia il programma dei 40 provvedimenti. Viene distribuito 1/2 litro di latte al giorno ai bambini cileni. Nasce il treno della salute, l'istruzione primaria diventa gratuita. Vengono ridotte le tasse per quella secondaria. Il 15 luglio 1971 il congresso approva la nazionalizzazione del rame e affida ad Allende la questione degli indennizi. Fino al dicembre del 71 Il ciclo virtuoso sembra inattaccabile, poi inizia il declino. Un'inchiesta del settimanale Assiglia rivela che l'azione del governo Allende è sentita come una minaccia dal 60% della popolazione e che il 77% della classe media non riesce ad acquistare beni di prima necessità. Le donne dei ceti medi e alti organizzano la cosiddetta marcia delle casseruole. Nell'agosto del 72 i commercianti al dettaglio dichiarano lo sciopero generale, poi tocca ai camionisti. Da una parte il governo, dall'altra Léon Villarin, segretario del sindacato dei trasporti. Il paese è diviso in due. I commercianti abbassano le serrande, i sostenitori del governo assaltano i negozi chiusi. Medici, avvocati, scuole e università scendono in sciopero. Gli imprenditori proclamano la serrata. Gli operai replicano con le occupazioni. Di notte nei quartieri alti si sente forte il suono delle casseruole, mentre i camioneros di Patria e Libertà, gruppo paramilitare di destra, disseminano le strade di bande chiodate. La CIA finanzia i 10.000 camionisti con oltre $1 milione. Il 4 dicembre del 72 Salvador Allende tiene il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU.
2: Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo.
1: Ci troviamo davanti ad un vero scontro frontale tra le grandi corporazioni internazionali e gli stati. Questi subiscono interferenze nelle decisioni fondamentali, politiche, economiche e militari da parte di organizzazioni mondiali che non dipendono da nessuno Stato. Per le loro attività non rispondono a nessun governo, non sono sottoposte al controllo di nessun Parlamento e di nessuna istituzione che rappresenti l'interesse collettivo. In poche parole, la struttura politica del mondo sta per essere sconvolta. Le grandi imprese multinazionali non solo attentano agli interessi dei paesi in via di sviluppo, ma la loro azione incontrollata e dominatrice agisce nei paesi industrializzati in cui hanno sede. La fiducia in noi stessi, che incrementa la nostra fede nei grandi valori dell'umanità, ci dà la certezza che questi valori dovranno prevalere e non potranno essere distrutti. ...1973... Le elezioni parlamentari di marzo offrono alla coalizione di sinistra la stessa percentuale del 69. Non è abbastanza per consolidare il governo, ma è sufficiente per impedire che la destra chieda la destituzione di Salvador Allende. Intanto ci sono strani movimenti tra gli alti vertici delle forze armate. Unidad Popular intende conoscere chi sta dietro alle operazioni coperte. 11 settembre 73, sono le 9:10 del mattino. Da Radio Magallanes parla il presidente del Cile, Salvador Allende.
3: Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
1: La storia è nostra, la fanno i popoli. Sicuramente Radio Magallanes sarà zittita e il suono metallico tranquillo della mia voce non vi giungerà più. Non importa, continuerete a sentirla. Starò sempre insieme a voi, perlomeno il mio ricordo sarà quello di un uomo degno che fu leale con la patria. Viva Cile, viva il popolo, viva i lavoratori. Queste sono le mie ultime parole. E sono certo che il mio sacrificio non sarà invano. Sono certo che almeno sarà una lezione morale che castigherà la fellonia, la codardia e il tradimento. Radio Magallanes trasmette la voce di Salvatore Allende, interrotta dai colpi delle pallottole dei mitragliatori e del frastuono delle bombe degli aerei. Saranno le sue ultime parole. È giorno del colpo di stato dei generali. Da quel momento il terrore inghiottirà migliaia di persone, spariranno. Nessuno li rivedrà più vivi. Solo i loro corpi mutilati affioreranno dalle acque del fiume Mapocho. In molti scampati agli arresti fuggiranno in esilio. Augusto Pinochet annuncia il colpo di Stato.
4: Con ustedes se leerà a continuación la proclama della Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran.
1: Un radioamatore si sintonizza sulle frequenze utilizzate dall'esercito, dalla difesa, dalla marina e si accorge che qualcosa non va. Ascolta frasi in codice, pezzi di discorso, vere e proprie ammissioni. Sono ancora le ore della trattativa, poco prima della morte di Salvador Allende. Qui sentirete l'ammiraglio Corvallal che parla con il generale Pinochet.
5: Emissione incondizionale, non è dalla realtà. Rendizione incondizionale. Bien, conforme. Rendizione incondizionale y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetar la vida, digamos. La vida es su integridad física y este día se le va a despachar pausamente. Conforme. Ya, o sea que si mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Si mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la vida se cae cuando vaya volando. Conforme. Conforme. Vamos a procurar que prospere el Parlamento.
1: Ribadiamogli l'offerta di portarlo fuori dal paese, poi magari l'aereo durante il volo cade giù, sai com'è, vecchio mio. Intanto gli aerei militari dell'aviazione sorvolano il Palazzo della Moneda a Santiago. Per due ore Allende organizza la resistenza con un gruppo di fedelissimi. Alle 11.45 del mattino i Jethawker Hunter dell'aviazione scatenano sulla Moneda una pioggia di bombe di fuoco impressionante. Viene attaccata la residenza presidenziale di Tomás Moro. La famiglia di Allende riesce a mettersi in salvo grazie ad una mediazione con i generali golpisti. Il presidente Allende si siede sulla poltrona di velluto rosso nel salone Indipendenza, impugna AK-70 e si uccide. Così è scritto nella storia. Nella seconda parte del lato oscuro della verità racconteremo in retroscena le conseguenze del colpo di Stato in Cile.
6: Il lato oscuro della verità.
7: Sono le 8 e 26 minuti.
8: Radio Podcast, il meteo.
9: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
8: Radio Podcast. In DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
6: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: In Cile, dopo il colpo di Stato, le uccisioni avvengono giorno e notte. Soldati in borghese, carabinieros, uomini dei servizi di sicurezza della DINA, la Direzione di Intelligenza Nazionale, prelevano dalle case centinaia di persone, spesso davanti ai loro familiari, e li trasportano in luoghi di sofferenza e torture. Villa Grimaldi, Tres Alamos, ville, caserme, garage, appartamenti dove i prigionieri vengono sottoposti ad interrogatori illegali, senza avvocati che li possano difendere. Gran parte di loro non ne usciranno vivi. Il numero delle vittime accertate dalla Commissione per la Verità e la Riconciliazione, guidata nel 90 dal giurista Raul Rettig, accerterà la morte e la sparizione di 3.197 persone, di cui 1.672 uccisi da soldati carabinieris, 1.102 sparite nel nulla e mai più ritrovate, 423 morti per atti di violenza politica. E poi c'è lo stadio di Santiago, pieno di oppositori, le cui foto fanno il giro del mondo. L'ambasciata italiana è diretta da Piero De Masi, incaricato d'affari, e Roberto Toscano, addetto commerciale. Il titolare, Tommaso De Vergottini, non è presente. Resta a Roma perché l'Italia, dopo l'11 settembre del 73, rompe ogni rapporto politico ed economico con la giunta militare golpista cilena. Roberto Tedesco in quel momento entra nello stadio.
10: Cara, simbolo del paese, scrive l'ultimo verso su un fogliaccio, dice: com'è difficile cantare quando devo cantare l'orrore. La voce del Cile si spegne.
11: Sono andato al Ministero degli Esteri. Fra l'altro il Ministero degli Esteri in quel momento fumava ancora, perché era una ala della Moneda. Ho detto: ho perso un italiano. Allora questo gentile funzionario mi ha detto: venga con me. Mi ha portato in una stanzetta all'ultimo piano, dove c'era una signora con dei grandi tabulati di IBM. Ah sì, è stato arrestato allo Stadio Nazionale. Sono entrato nello stadio stesso, mentre invece il corpo di guardia era in una panna separata. Per errore sono entrato nello stadio, ho fatto una rampa di scale ed era uno di questi pianerottoli prima di entrare nello stadio vero e proprio, e lungo tutto il muro c'erano uomini con le mani alla nuca che guardavano il muro in silenzio. Fermi, immobili, c'era solo un soldato. Allora mi sono seduto in questo corpo di guardia e ci ho passato varie ore, perché il colonnello non arrivava, ma io ho fatto una specie di sit-in perché sapevo che se me ne andavo chissà quando poi. La cosa interessante è che dopo un certo numero di ore non sapevano più loro chi fossi io, avrei potuto essere uno dei loro, e quindi parlavano liberamente. Io ho sentito cose, sembrava un film di serie B sui campi di concentramento. Uno dice: sai che si è impiccato uno stanotte? E quell'altro gli risponde: meglio così, ci risparmiano il lavoro. Ho sentito io, sembrava finto, ma era così.
1: Le opposizioni vengono cancellate. Nel 74 il cileno Héctor Carrasco decide di fare il salto nel suo futuro e scavalca il muro di cinta che costeggia l'ambasciata italiana a Santiago, Calle Miguel Claro 1359. Il portone centrale della villa è sorvegliato da soldati in tenuta da combattimento, pronti a sparare sui cileni di Unidad Popular che cercano un rifugio sicuro in terra italiana. Il racconto di Héctor Eduardo Carrasco, artista, muralista.
12: Nel mese di luglio del 1974 la situazione nostra in Cile, quelli che eravamo clandestini perché eravamo perseguitati dai militari, era diventata insostenibile, nel senso che non avevamo più case di sicurezza dove poter nasconderci, anche perché nel luglio dello stesso anno era stato completamente distrutto un comitato centrale della Gioventù Comunista del Cile, di cui io facevo parte del comitato centrale. Con gli amici che si occupavano della nostra sicurezza si è deciso che io dovevo andare via. Solo che succedeva che non tutte le ambasciate o i centri diplomatici a Santiago erano aperti, era l'unico che poteva ricevere o riceveva della gente era l'ambasciata italiana a Santiago, che si trovava vicino alla strada Providencia, che è una diciamo un quartiere abbastanza bene del Cile, è un posto molto grande, pertanto si è deciso di poter riuscire a saltare il muro di questa ambasciata, tenendo conto che questa ambasciata era completamente curata dai militari in tutti i quattro angoli delle strade. Però avevamo scoperto che alle 8 di sera i militari facevano il cambio della guardia e si ritrovavano tutti 20 persone, 20 militari, nel portone di entrata della pertanto c'erano 1, 2, 3 minuti che i tre angoli di questo locale rimanevano liberi, pertanto era il momento, solo che il muro era alto all'incirca 3 metri, pertanto bisognava essere anche un po' atleti per poter riuscire a saltare. Io sono riuscito a entrare, dall'altra parte c'erano dei esiliati in quel momento già a riceverci, ho avuto la possibilità di stare con loro, io sono stato all'ambasciata in circa un mese e mezzo, poi il 3 ottobre del 1974 ho preso assieme a altre 40 persone un autobus accompagnati da diplomatici italiani che ci hanno portato in quel momento a Pudahuel, che era l'aeroporto di Santiago.
1: A questo caso dei cileni che scavalcano il muro dell'ambasciata italiana a Santiago, il regista Nanni Moretti dedica il suo docufilm Santiago Italia, che fa ascoltare e vedere le testimonianze dei cileni rifugiati, ma anche altri registi mettono insieme le voci dell'addetto commerciale dell'ambasciata Roberto Toscano, dei tanti che scavalcano il muro dell'ambasciata italiana a Santiago, come Alberto e Paola Costa, Rodrigo Rivas, Patricia Matroia, Mario Rodriguez, Stefano Eximena Rossi, dell'autista dell'ambasciata del documentario, Caio Miguel Claro, 1359.
11: Ero a casa, mi ero alzato presto per andare in ufficio e come sempre ho acceso la radio. C'era un bollettino della presidenza secondo cui Allende si stava recando alla Moneda, cioè alla sede della presidenza, dalla sua residenza privata, perché c'erano voci di movimenti militari. Nel frattempo hanno cominciato gli aerei a volare basso su Santiago. E poi ho avuto occasione di sentire direttamente per radio l'ultimo messaggio di Allende. Dopodiché c'era un'interruzione e hanno cominciato poi i bandi militari. Bando numero 1, bando numero 2 e tutte le radio naturalmente improvvisamente erano diventate una sola. Corriamo in ufficio attraverso strade deserte, arriviamo e ci attacchiamo al telex per mandare un messaggio a Roma. E in quel momento si spegne il telex perché tutte le comunicazioni telefoniche, telegrafiche, telex sono state tagliate. Non avremmo mai immaginato di essere coinvolti direttamente come poi lo siamo stati attraverso l'arrivo dei rifugiati, degli asilados, cioè quelli che chiedono asilo politico. Ecco, questo veramente nessuno lo aveva previsto.
13: Non si pensava che le cose andavano a finire così, in quella maniera brutale che abbiamo conosciuto, insomma, che è stato praticamente un laboratorio, ecco, di come cancellare un progetto, ecco, che poteva essere a quel momento valido non solo in Cile ma in altri posti, che andare via, ecco, scappare, ecco. Allora siamo andati all'ambasciata, sono andato all'ambasciata, sono saltato il muro dell'ambasciata e...
14: Salta il muro, sì, alto 2 metri, non so come, però penso che il desiderio di sopravvivere ti fa fare cose che in altre circostanze non puoi fare, no?
15: Poi alla fine sono arrivato naturalmente nell'ambasciata italiana. Cosa c'era dietro il muro veramente è stata tutta una scoperta, nessuno lo poteva immaginare.
16: Era un spazio di, che posso dire, di democrazia, di appoggio internazionale. Era la forza di altro paese che si imponeva in una giungla.
13: Non c'era la possibilità che ti venissero a prendere di notte, insomma, non c'erano gli elicotteri sulle case, queste cose brutte, questi incubi che ti toccava di vivere fuori. Comunque ho trovato anche i segni reali della sconfitta, un mucchio di gente che non si stava tanto bene, insomma, era... Si pativa la sconfitta, insomma, si sentiva.
17: Si cominciano a chiudere tutte le porte, anche quelle della famiglia, perché avevano paura. Infatti una delle mie sorelle poi ha pianto lacrime di sangue, diciamo, chiedendo scusa, però in quel momento mi ha detto per favore non visitarmi per non crearmi problemi.
18: Verso la fine settembre sono stato portato in centro torture, per più di una decina di giorni sotto torture, come non parlavo mi hanno portato a Santiago. C'è un ponte che si chiama il Rio Maipo, su quel ponte a me mi hanno fatto scendere con altre 2 persone e mi hanno detto tu puoi continuare libero. Mi hanno sparato, io mi sono buttato al fiume, al rio Maipo, gli altri due compagni li hanno ammassati, e io mi sono salvato.
13: Si vedeva che era una cosa che veniva per le lunghe, poi non si era mai pensato che venisse così tale brutalità. Pensavamo che il Cile era un paese civile, invece è venuta fuori una bestialità.
11: I primi entravano dalla porta, i primi gli italiani. Ora, forse applicavamo un criterio un po' estensivo di quello che era un italiano.
18: Noi dovevamo approfittare i 3 secondi dove stagire il militare per saltare il muro. A me mi hanno buttato come un buco, un sacco all'altra parte.
11: Dopo un po' però hanno cominciato a saltare il muro, che non era molto alto, cileni che non avevano niente a che vedere con l'Italia.
19: Il muro, nel principio, era fino a qui. Fino a lì era il muro, lì. Il resto lo hanno alzato dopo. È un periodo, un pedazzo della vita. Y aún más, si uno fue el actor de ese periodo, uno se siente muy identificado con eso, ¿cierto? Y también se vivió muchos periodos difíciles dentro de la embajada, porque hay señores que eran muy indefensos, mujeres muy indefensas, mujeres solas, que sufrían mucho más que los demás, ¿no? Porque la desesperación misma de todo lo que hay adentro por lograr una pieza mejor, un baño, en el invierno una cubierta para taparse, para el frío, ¿no? Y este es el rincón donde la gente saltaba hacia adentro.
14: Sopra el muro c'era un ragazzo, c'era un albero, estaba mangiando una mela. Y cuando me vede que salto y que cerco de appoggiarmi con le mani y poi con i gomiti, lui me prende così per tirarmi dentro, pero a quel momento erano già arrivati i militari e ci hanno sparato. A me non mi hanno toccato, ma a lui gli hanno messo una pallottola in una. Si chiama spalla.
19: Entonces era muy, muy difícil la vida en ese momento para toda esta gente. Y como decía yo, en el día, era un día de 24 horas, ¿no? Porque uno se levantaba, los otros se iban a dormir, ¿no? Uno iba a comer, los otros no, así. Entonces todo el tiempo hay un movimiento continuo.
18: Niente, la vita dell'ambasciata era un inventarsi un po' la quotidianità. Io mi facevo il caffè la mattina e sempre guardavo, mi ricordo questa palazzina che prima era una casa, che l'avevano buttata giù e che poi cominciava a salire. Io vedevo che la mia vita passava e questa palazzina era come l'immagine di un mondo che continuava a girare, anche se io ero lì praticamente fermo.
17: 150 o 100 adulti devono per forza convivere gente di diverse età, di diversa cultura, di diversa estrazione sociale, di diverso partito, sì. Tutti quanti uniti in paura, nel terrore.
18: Intanto sentivi i rumori della città, i rumori della città erano forti, erano spari, erano cose di notte, diciamo, che ti parlavano di quello che stava succedendo.
20: Si sentivano colpi di mitraglia, capito? Ma molto, molto vicino, non ti dico. Mi è venuto l'angoscia, mi sono vista di nuovo lì.
1: Il colpo di Stato in Cile rientra nell'operazione Condor. La pista che porta ai responsabili del cosiddetto Plan Condor parte da una delle fotografie più celebri dell'assedio della Moneda. Il presidente cileno Salvador Allende porta l'elmetto ed è accompagnato da 3 uomini armati. Il primo è Luis Rodriguez, nome di battaglia Murillo. Dietro di lui c'è il medico Danilo Bartolini, il terzo con i baffi è l'italiano Juan Montillo, detto Hannibal, un giovane socialista di origini piemontesi trapiantato in Cile. La mattina dell'11 settembre del 73, l'esercito golpista, guidato da Augusto Pinochet, sequestra e trasferisce dal reggimento Tacna Pedeyue 20 persone, tra cui 12 componenti del GAP, il gruppo de amigos del presidente. E c'è anche Juan Montillo Murúa. Vengono tutti fucilati e sepolti in una fossa comune fatta scavare da loro stessi e i corpi successivamente straziati con dinamite e granate. Nei loro ultimi attimi di vita alcuni dei GAP gridano frasi di appoggio ad Allende, altri salutano con il pugno chiuso. Per la morte di Juan Montillo, il 17 gennaio 2017 la Corte di Cassazione italiana condanna l'ergastolo Ahumada Valderrama, allora capitano dell'esercito cileno, responsabile dell'organizzazione del plotone di esecuzione dei membri del GAP. Ma quello del nostro connazionale Montillo è solo uno dei molti casi di uccisione o desaparición esaminati dal processo italiano. Nel processo italiano 8 persone sono condannate all'ergastolo, 19 assolte, 6 imputati sono nel frattempo deceduti. Tra i condannati, oltre a Valderrama, ci sono i vertici politico-militari ancora in vita, tra cui Luis García Mesa Tejada, ex presidente della Bolivia, Francisco Morales Cerruti Bermúdez, ex presidente del Perù, e Pedro Richter Prada, ex primo ministro del Perù. Il processo italiano ha certamente un grande valore giuridico e politico. Dopo quello argentino è il secondo procedimento giudiziario che si occupa degli intrecci repressivi sotto il controllo dell'Agenzia dei Servizi Segreti Americani CIA dei regimi del Cono Sud nella persecuzione, sequestro, interscambio e sparizione degli oppositori oltre i confini nazionali. Ma il Plan Condor è un'operazione militare segreta ben più ampia dei delitti toccati dalla giustizia italiana. L'operazione Condor nasce proprio poco dopo il colpo di Stato in Cile dell'11 settembre del 73. La mente operativa è Manuel Contreras, capo della Direzione di Intelligenza Nazionale Ladina, la polizia segreta cilena, che in modo diretto oppure in collaborazione con le intelligence di diversi paesi, tra cui Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perù, Brasile, progetta delitti e arresti illegali contro oppositori residenti all'estero. Il segretario di Stato americano Henry Kissinger è certamente a conoscenza del piano tramite i suoi rapporti accertati con Manuel Contreras. Così come la CIA e altri apparati internazionali sono coinvolti anche sul piano operativo. Il primo personaggio eccellente a cadere è Carlos Prats, l'unico generale rimasto fedele a Salvador Allende e a sua moglie Sofia Kubert. Il 30 settembre del 74 a Buenos Aires vengono uccisi in un attentato. Prats viene colpito durante il suo esilio argentino sotto la sua abitazione da un ordigno radiocomandato di elevata potenza. L'organizzatore materiale dell'agguato è l'agente della CIA Michael Townley. Il 6 ottobre del 75 la scena si sposta a Roma. Un comando spara contro il democristiano Bernardo Leighton e sua moglie Anita in visita in Italia per una conferenza pubblica. Rimarranno invalidi a vita. I killer sono agenti della DINA e della CIA, guidati sempre da Michael Townley, che si servirebbero di uomini della destra eversiva italiana. Per questo attentato è stato processato e assolto l'esponente di Avanguardia Nazionale, Stefano Delle Chiaie. Nell'ottobre del 75 avviene la svolta. Manuel Contreras invita i suoi pari grado degli altri paesi a partecipare alla cosiddetta prima riunione di lavoro dell'intelligence nazionale. La centrale del terrore si muove praticamente ovunque. Il 21 settembre del 76 a Washington è il turno di Orlando Letelier, avvocato, economista, ambasciatore cileno in America di Salvador Allende. Centinaia di chili di tritolo disintegrano Letelier insieme alla ricercatrice americana Ronnie Carpen Moffitt. Le inchieste giudiziarie stabiliscono che l'organizzazione dell'agguato è sempre di Michael Townley su mandato di Contreras e di Pinochet. Per eseguire l'attentato vengono scelti da Townley i cubani americani José Dioniso Suarez, detto Massacro, Alvin Ross Diaz, Virgilio Paz Romero e i fratelli Guillermo e Ignacio Novo Sampoli. Il 28 settembre 1976 l'agente FBI Robert Scherer invia un documento che oggi è desecretato dalla sua ambasciata a Buenos Aires. Scherer spiega concretamente in cosa consiste il Plan Condor e scrive: Operazione Condor è il nome in codice per la raccolta, scambio, archiviazione di dati riguardo i cosiddetti sinistrosi tra comunisti o marxisti, accordo recentemente stabilito dai servizi segreti dell'America del Sud. Gli archivi del Plan Condor, rinvenuti ad Asunción nel Paraguay nel 92, riportano come bilancio della repressione 50.000 persone assassinate, 30.000 scomparse, 400.000 incarcerate, praticamente un olocausto che non va mai dimenticato. Dal referendum dell'88 il Cile ha voltato pagina. Oggi una nuova generazione di politici cammina con le idee di Salvador Allende.
8: Sonori di archivio, interviste all'autore.
6: Il lato oscuro della verità.
8: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

nostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio nazionale, sinonimo di caldo opprimente. Nella prima parte della giornata il sole sarà assoluto protagonista su quasi tutte le regioni, durante le ore pomeridiane assisteremo invece alla nascita della tipica instabilità estiva, con temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

sicurezza sociale, mia e di tutti gli altri. Quindi il senso è proprio quello, cioè io spesso faccio questo esempio: se è vero che dagli ultimi dati la recidiva di coloro che scontano tutta la pena fino alla fine in carcere è attorno a 68-70, il dato non è certo, e invece quelli che iniziano a fare attività dentro, iniziano a, come dire, uscire con una preparazione e in modo graduale,

Sì, sì, anche questi sono dati, per quanto difficili da leggere nella loro puntualità, però abbastanza condivisi, cioè dal 70%, forse 72%, di recidiva detenuti, impiegati in mansioni, lavori, formazione, in realtà poi manifestano una recidiva del 2-3%, quindi questo dovrebbe essere sufficientemente chiaro

Allora, nella devianza, la droga pesa, a mio giudizio, in questo senso, nel senso che la droga appaga in senso immediato delle istanze che in linea generale sono le istanze dell'uomo

ma spesso si vede, a me non piace il termine droga che vuol dire tutto e niente, diciamo la sostanza, che sono alcune sostanze, diciamo che l'abuso di sostanze spesso viene percepito come il problema, è in realtà il sintomo di qualcosa che c'è dietro, che dovremmo indagare e capire, perché finché ci concentriamo soltanto sul sintomo, purtroppo saremo sempre al punto di partenza. Per quanto riguarda il tema

0: questa ondata eversiva, anti-autoritaria.
1: Quel Pace è andato alla sessione omicidi.
2: Con chi parla?
1: Con Mangani.
0: I nostri giovani colleghi devono tornare a scuola. Nelle università, nelle fabbriche devono entrare e si facciano crescere la barba, i capelli. Indossino tute sporche di grasso. Noi dobbiamo sapere tutto, dobbiamo controllare tutto, servendosi anche dei nostri figli, se necessario.
3: Noi dobbiamo controllare tutto. È l'idea, no, della... Non so, mi tornano in mente i servizi segreti della Bulgaria piuttosto che della Russia. Ecco, cioè voglio dire, l'idea che ciò che serve per garantire la sicurezza, che ha come sottostante sempre la paura, che deve essere alimentata, è la repressione e il controllo. È un po' il cliché, l'aria che si respira oggi, professore.
4: E anche l'aria che si respira oggi, per quanto mi riguarda, da anni batto invece sulla risorsa della creatività. Dal mio punto di vista, ed è quello che cerco di attuare, la creatività, che in misura diversa è presente in ogni essere umano, è a mio giudizio la risorsa sulla quale la nostra società dovrebbe investire, e torno a quanto dicevo prima, perché investire sulla creatività e dunque creare ambienti dove la creatività del singolo possa giocare, possa essere esercitata, è un modo per risparmiare soldi, per risparmiare dolore, per risparmiare ferite alla collettività.
3: Oggi il professore è molto economista. Dottor Bezzi, le faccio invece un'altra domanda sul ruolo dei giovani, no? Perché noi nelle scorse settimane, dopo il referendum, abbiamo sentito una serie di commenti che hanno detto che i giovani sono stati determinanti nella vittoria del no, perché hanno espresso una loro contrarietà ad una ad un'aria che si respira un po' nel nostro paese e che in qualche modo potrebbe essere anche la conseguenza di chi, come penso al ministro della cultura, al ministro della istruzione Valditara, che ha detto insomma i ragazzi per essere educati devono essere un po' umiliati, se non sono un po' umiliati non imparano, non crescono. Allora le domando, questo tipo di approccio oggi è, come dire, in parte di moda, perché l'idea della libertà eccessiva ha come timore sottostante quello della devianza, ma in realtà i giovani ci hanno detto che c'è bisogno invece di regole. In questo momento i giovani indicano, in quel caso simbolicamente, nella tutela della Costituzione, la necessità di avere un quadro normativo solido, ma indicano anche una figura di riferimento. È quello che qui hanno detto molti detenuti. Noi sentiamo, io come detenuto sento il bisogno, ci ha detto ancora recentemente Antonio Tango, di avere una persona di riferimento, e in questo caso il direttore del carcere o un educatore che mi sia vicino è fondamentale alla mia riabilitazione. I giovani ci dicono che questo è quello di cui c'è bisogno oggi, di regole, senza le quali una struttura democratica non regge.
5: Sì, chiaramente. È anche vero che però quando io penso all'educazione e alla, diciamo, libertà, immagino libertà innanzitutto dagli stereotipi, dalle semplificazioni e da tutto quello che in qualche modo potrebbe essere omologante, che è uno dei temi che potrebbero indurre anche a dei percorsi devianti. Quindi sicuramente delle guide, ma insomma, però mi chiedo, guide, in realtà i giovani sono comunque persone in una fase adulta, preadulta, posto che oggi devo dire non è che possiamo proprio, come era fino agli anni 50-60, che c'erano delle fasce di età dove ognuno aveva dei propri compiti, no? Tutto adesso è molto più,
3: complesso.
5: Dinamico, complesso, ma anche meglio forse questo. E quindi appunto mi chiedo quello, cioè il fatto che esistano degli stereotipi, che possono essere questi, che possono essere anche quelli, però, cioè chiedere regole. In realtà dovremmo concordare regole più che chiedere regole, più che stabilire, più che imporre. Io credo proprio che ci sia bisogno di questo e soprattutto educare al pensiero.

0: critico.
1: Mi piace molto questo concetto, professore. Roberto Bezzi, il dottor Bezzi ha appena detto bisogna concordare le regole, non imporre le regole. Le regole vanno concordate in un processo dialettico, in un processo in cui la conoscenza, la cultura, come quella che declina lui nella sua attività all'interno del carcere di Bollate, diventa un elemento costitutivo alla costruzione di una identità per chi magari ne è rimasto privo, perché ha avuto magari un'infanzia difficile ed è poi caduto nella devianza.
2: Sono d'accordo ancora una volta con Roberto Bezzi. E aggiungo da parte mia che in ogni caso il mio investimento principale è sulla creatività, che non è un'affermazione che contrasta con quella che ha fatto Roberto, perché creatività nell'arte significa comunque tenere conto dei codici di espressione. Dunque, Roberto dice concordare le regole. Io sono d'accordo e da parte mia contribuisco dicendo che le regole di fatto vengono fuori nel momento stesso in cui si costruisce insieme. Cioè, quando si costruisce insieme, la regola viene spontaneo concordarla senza che ci sia qualcuno che la pone dall'alto o che la impone dall'alto. Questo quindi è il mio...
1: Senta, Bezzi, cosa cerca di ottenere lei dal detenuto nel rapporto che crea con lui e attraverso le attività che svolge in carcere?
3: Ottenere che diventi più libero, e per libero intendo proprio appunto, insomma, fisicamente, anche perché in questo devo dire che il termine educazione insieme al termine carcere è tendenzialmente un, insomma, ossimoro, no? Sono due cose che vanno l'una contro l'altra. Invece devo dire che in una funzione fortemente sussidiaria che il carcere ha, molti trovano durante l'esecuzione della pena, scoprono delle parti di sé, ma per una cosa molto, molto semplice, che arriva da, insomma, contesti ipostimolanti culturalmente, scopre di essere capace di fare una cosa, scopre che a lui piace fare una cosa. Ecco, allora io la cosa che chiedo a loro, che vorrei ottenere da loro, non tanto che facciano quello che vorrei io, ma che facciano quello che loro scoprono di voler fare, ovviamente, come dire, in ambito lecito. Ma devo dire che spesso questo però accade.
1: E questo è un tema che ormai, cari radioascoltatori, ricorre in quasi tutte le nostre trasmissioni. Il tema di questa, di Delitto e Castigo, è portare alla consapevolezza, sia per i detenuti ma anche per coloro i quali non lo sono, che disporre della propria vita significa saper disporre bene della propria libertà. E saper disporre della propria libertà, professore, è un tema che lei ha posto tantissime volte, perché è un dato, lei lo ha sottolineato spesso, anche sebbene ci sia ancora poca ricerca in questo, è un dato di fatto che la capacità di saper realmente disporre della propria libertà non è una condizione così diffusa, neppure tra coloro i quali sono liberi, che non hanno commesso reati.
2: Ovviamente sono d'accordo anche questa volta, ma adesso mi permetto di aggiungere un concetto, che è il seguente. Quello che ci si deve attendere dalle persone. Il carcere, che è caratterizzato storicamente da una funzione, che è quella del chiudere, il carcere non è il luogo in cui l'adulto o colui che detiene la persona detenuta, non è il luogo in cui ci si attende dal detenuto qualcosa. Bollate, come diceva Roberto, è invece un posto dove si investe molto sul lavoro. Ma al di là di Bollate, quello che io segnalo come elemento assolutamente centrale è che dal detenuto e dallo studente ci si deve attendere qualcosa. Non dargli delle regole, ma attendersi. Invece il carcere, come io so da quasi 50 anni di esperienza, è un posto dove dal detenuto, a maggior ragione quando ha delle pene lunghe, non ci si attende nulla. No, non ci si attende. Dal detenuto si vuole semplicemente che non disturbi. invece l'essere umano si è messo nella condizione che l'unica cosa che ci si attende da lui è che non disturbi, inevitabilmente diventa non un ribelle nel senso dello scienziato, ma un ribelle nel senso distruttivo.
1: Guardi, lei mi casca perfettamente su un tema che volevo trattare, che è quello del concetto della riabilitazione nel lungo periodo, e prendo spunto, lo chiedo nel frattempo al nostro regista Peter, da un brano tratto dal film Le ali della libertà, che abbiamo già proposto qualche mese fa, quando il protagonista Morgan Freeman, Red, dopo 40 anni di carcere viene chiamato ad una valutazione sulla sua possibile riabilitazione e quindi al suo reinserimento sociale. Sono due minuti, ma vale la pena ascoltarli, poi voglio il vostro parere.
0: Dopo 40 anni si sente riabilitato?
4: Riabilitato? Dunque, mi lasci pensare. A dire il vero, non so cosa significa questa parola.
0: Beh, vuol dire essere pronti a rientrare nella società e contribuire.
4: Lo so cosa significa per lei, figliolo. Ma per me è solo una parola vuota, una parola inventata dai politici, in modo che un giovane come lei possa indossare un vestito o una cravatta e avere un lavoro. Che cosa volete sapere? Se mi dispiace per quello che ho fatto?
0: Sì, certo.
4: Non passa un solo giorno senza che io provi rimorso. Non perché sono chiuso qui dentro o perché voi pensate che dovrei. Mi guardo indietro e rivedo com'ero allora. Un giovane... stupido ragazzo che ha commesso un crimine terribile. Vorrei parlare con lui. Vorrei cercare di farlo ragionare. Spiegargli come stanno le cose. Ma non posso. Quel ragazzo se n'è andato da tanto. E questo vecchio è tutto quello che rimane. E nessuno può farci niente. Riabilitato? Non significa un cazzo. Quindi scriva pure quello che vuole nelle sue scartoffie, figliolo, e non mi faccia perdere altro tempo. Perché a dirle la verità, non me ne frega niente.
1: Allora, è secondo me un monologo stupendo. Vi domando, quali sono quindi i comportamenti, le risposte del recluso che danno fiducia che la persona sia stata positivamente orientata, che possa fare buon uso delle misure alternative alla detenzione? Perché qui tocchiamo un tema che è sociale, politico, economico, morale, perché molto spesso, voi lo sapete meglio di me, si addebita a figure come voi la responsabilità di aver fatto uscire delle persone che poi tornano a delinquere, per cui si dice, avete visto, dovrebbero stare in carcere. Ma perché spesso non si racconta però di quelli che invece hanno seguito un percorso come quello del protagonista del film, che dopo 40 anni dice il mio cambiamento è stato funzionale al fatto che sono diventato cosciente di quello che ho fatto e ho anche consapevolezza che purtroppo quel ragazzo che sono stato ha ucciso e non posso più purtroppo evitare quell'omicidio di cui mi pento tutti i giorni. Bezzi.
3: Innanzitutto è fondamentale, soprattutto per le pene molto lunghe, sto pensando a noi che abbiamo circa 70 persone condannate all'ergastolo. Beh, capite anche come uno vive quegli anni, innanzitutto. Per cui la primissima cosa è la, come dire, tra virgolette, qualità, cioè l'idea di cosa il carcere offre ad una persona che ha una prospettiva così lunga di pena. Rispetto a quelli che possiamo chiamare indicatori, devo dire che io non credo tanto nel comportamento palese, diciamo, non so come dire, perché in carcere in realtà c'è una specie di gioco delle parti molto sano, io dico sempre, cioè quando noi andavamo a scuola ed eravamo interrogati, cercavamo di fare capire che avevamo studiato, non mi sembra molto logico, ok? Quando uno supera un concorso hai di fronte a te qualcuno che valuta e quindi che cosa farai? Cercherai di far capire che. Quindi se loro vogliono fare capire a noi che sono bravi, belli e buoni, è una cosa totalmente normale, ma è un po' al di là, cioè l'idea secondo me di capire quanto abbiano sviluppato in un luogo sicuramente avverso quelle competenze trasversali, al di là di essere bravissimi a maneggiare un certo oggetto, a essere bravissimi tecnici, avere una laurea, cioè quanto io colgo questa capacità quindi del relazionale in primis e due anche capacità a volte anche di dire di no. Anche a noi, cioè nel senso che io temo molto che le condotte estremamente adesive siano segnale di scarsa criticità, e spesso sono questi i meccanismi che portano ragazzi giovani a entrare in contesti criminali.
1: Professore, come...
2: Ma io da parte mia dico che colui che commette reati è una persona che è stato indotto dalla vita a tentare di autofondarsi. Come ho detto in altre occasioni precedenti, colui che commette reati è una persona che ha nel rancore una specie di carta di credito che può inserire in qualsiasi bancomat, e questa carta non si estingue mai. Detto questo, la materia di cui sto parlando è questo tentativo di autofondarsi, per cui dal mio punto di vista il detenuto che è diciamo così sulla strada della emancipazione è un detenuto che è in relazione a un obiettivo che ci si è prefisso, che è stato concordato, ti fa sentire, te che sei psicologo, educatore o comunque un operatore, ti fa sentire che lui sta gradualmente cominciando a rendersi indipendente da questo bisogno di autofondarsi, cioè da questo bisogno di essere il padre di se stesso, perché comunque in chi commette reati sotto sotto c'è sempre, sempre una contestazione dell'autorità, che non è soltanto contestazione nel senso della rivoluzione, ma è che l'autorità non merita rispetto. Dunque, se l'operatore coglie che in relazione all'obiettivo che è stato definito insieme, la persona sta cominciando a rinunciare a questo delirio dell'autofondazione, allora questo è un segnale. Intendiamoci, non è che con questo abbiamo risolto, ma è un indizio del cammino che la persona sta percorrendo.
1: Betsy, senta, se lei avesse la possibilità di organizzare e far funzionare il carcere secondo i suoi criteri, quali strumenti, quali iniziative adotterebbe per il recupero del condannato?
3: Ma se devo dare una risposta pragmatica, devo anche pensare a quelli che sono i limiti oggettivi. Non è che potrei fare una roba completamente diversa da ciò che faccio. Io già credo che dare valore a ciò che faccio io tutti i giorni, con tutti i miei colleghi, con tutto lo, insomma, staff, per me è già una grande cosa. Ma guardi, non tanto per quello che noi facciamo in termini, ripeto, di organizzare, ma per come. Io sottolineo questa cosa. Se noi avessimo un carcere con degli spazi perfettamente adatti, con dei numeri giusti, con tutti i servizi possibili, e non ci fosse quella relazione umana che per molte delle persone recluse è un dilemma disorientante. Qualcheduno che fa delle cose senza chiederti niente in cambio. Già è scoprire una trasgressione immensa in ambiti in cui in genere si fanno delle cose per un guadagno. E poi qualcheduno che ti guarda, secondo me, che è l'altro grande punto di forza, che lavora con te su un pezzetto della tua vita che è il tuo reato. Ma una frase che io dico sempre quando mi trovo in ambiti pubblici: ricordiamoci che il reato è una parte e la persona è il tutto, mentre noi tendiamo a usare la figura retorica della sineddoche sempre qualora c'è una persona davanti a noi. Più il reato è, per quanto riguarda noi, come dire, esorbitante, più copre l'intera persona. Ecco, questi sono due elementi che, ripeto, al di là dell'organizzazione, senza questi potremmo avere prigioni d'oro, ma sarebbero inutili.
1: Allora chiedo a Peter. Peter, mi metti come sottofondo, io continuo a parlare con i miei ospiti, ma mi metti come sottofondo People Got the Power di Patti Smith, perché questa canzone che dice che è la gente che prende il potere, tu prendi il potere di se stesso, il controllo di te stesso nel momento in cui tu diventi consapevole. Allora dico a Betsy, cosa dire a un ragazzo che muove i suoi primi passi nella devianza? Come parlargli? E al prof, poi chiedo dopo, siccome ciascuno di noi può parlare anche al ragazzo che è stato, al bambino che è stato, c'è un modo per potergli parlare? C'è un modo con cui un detenuto sessantenne può parlare al bambino che è stato. Prof, Bezzi, prima lei.
3: Ma semplicemente chiederei di capire quali pensa che siano i suoi punti di forza, quali sono le sue competenze e anche quali sono le cose che vuole lui, che non qualcun altro impone a lui. Già questi due elementi, capire cosa uno vuole al di là di quello che il mio contesto si immagina, perché poi il vero problema di molte storie che noi vediamo è che sembra anche sin dalle prime pagine che siano con un finale già scritto. Cosa vorresti? E due, in cosa pensi di essere efficace? Quali sono le tue competenze? Questo è un ragionamento così tanto banale che è estremamente difficile fare, soprattutto in alcuni contesti.
1: A lei la chiusura, prof.
2: Da parte mia, allora, so che ci sono oramai ci sono numerosissime iniziative che portano i detenuti nelle scuole per parlare di sé, ok? Una cosa che sottolineo moltissimo col gruppo della trasgressione è che i detenuti, categoricamente vietato, che dicano ai ragazzi: non devi commettere reati perché diversamente finirai come me. Questo è un concetto che è tanto diffuso quanto da me rigettato. Non voglio che i detenuti minaccino i ragazzi dicendo loro che se violano le regole eccetera eccetera finiscono in galera. Dal mio punto di vista il detenuto deve parlare di quello che sta guadagnando oggi attraverso il lavoro, attraverso la relazione, attraverso quello che oggi riesce a provare e che prima non provava perché era coperto dalla eccitazione di cui si parlava prima, cioè quella condizione per cui tutto viene offuscato in una nebbia generale, a partire dalla convinzione che ha raggiunto la vetta.
1: Allora, vi ricordo che andremo in onda in replica domani, ci risentiremo poi sabato prossimo alle ore 19, www.giornaleradio.fm, www.vocidalponte.it. Grazie a tutti della vostra cortese attenzione.
5: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La canicola africana continua a restare salda in area mediterranea e quindi su tutta l'Italia. Nel pomeriggio sole dominante, disturbato solo da locali acquazzoni di calore sui rilievi alpini e appenninici, temperature elevate e picchi di 38-39 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone temporalesche del pomeriggio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La canicola africana continua a restare salda in area mediterranea e quindi su tutta l'Italia. Nel pomeriggio sole dominante, disturbato solo da locali acquazzoni di calore sui rilievi alpini e appenninici, temperature elevate e picchi di 38-39 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone temporalesche del pomeriggio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: È la sera del 9 ottobre 1963. I programmi televisivi si interrompono. Sullo schermo appare un giornalista concitato. Notizie grame vengono da Longarone, nord-est d'Italia. Basta uno sguardo e nelle case, nei bar, piomba il silenzio, lo sgomento. Si sta davanti alla televisione come tutte le sere, ma le immagini in bianco e nero di Rangers Glasgow, Real Madrid, diventano veramente piccole davanti a quella notizia. Ci si sente più soli, forse vulnerabili. Il tempo a Longarone si ferma alle 22.39 del 9 ottobre 1963, come il regista Renzo Martinelli documenta nel film Bayonne.
4: Lo senti, adesso si è fermato anche il vento.
5: È buio anche fuori! Dai, la luce! Stata via, la luce è tutto bene!
6: Un temporale.
5: Avete sentito? Ma guarda! Lassù! Guardate! Guardate! Cos'è? Si spegne!

0: Ecco, avete sentito. Prima cala il vento e poi la terra trema forte. Alla fine una montagna di acqua, terra, fango travolge ogni cosa, come ricorda Marco Paolini nel suo celebre spettacolo di teatro civile.
1: Quanto pesa un metro cubo d'acqua? Basta mettersi d'accordo sulla misura e ci siamo. Un metro cubo d'acqua è grande così. E le frane le misurano a metri cubi, perché è l'unica misura che resta fissa. Perché il peso cambia a seconda che dentro c'è fango, terra. Il 9 ottobre del 63, dal monte Toc, qui sul fianco sinistro della valle del Vajont, si stacca una frana di 260 milioni di metri cubi di roccia. Piomba nel lago, dietro la diga del Vajont, e solleva un'onda di solo 50 milioni di metri cubi d'acqua, che solo per metà passa dall'altra parte della diga, ma è più che sufficiente a spazzare via dalla faccia della terra 5 paesi. Longarone, Tirago, Rivalta, Codissago, Faè, 2000 i morti.
0: Il 9 ottobre 1963, Micaela Coletti ha 12 anni. Quella notte perde in un solo istante i genitori, la nonna e una sorella.
2: Quella sera io sapevo che papà ritornava a casa verso le 10:30 perché lavorava in diga, faceva dalle 2 alle 10. L'ho sentito arrivare, per cui contenta, stavo là a occhi chiusi, facendo finta di dormire, aspettando che venisse a darmi il suo bacino. Però il problema è che l'ho sentito andare via. Dopo neanche 5 minuti che mio papà è andato via, ho sentito un gran tuono, ma enorme. E mia nonna è entrata e ha detto: aspetta che chiudo l'imposta perché sta arrivando un gran temporale. Non ha nemmeno finito di dire questo che ho sentito un vento enorme che mi ha

0: alle spalle il buio assoluto, un rumore tremendo, questo letto che si è piegato, infatti io mi sono sentita proprio piegare, infatti avevo un mal di schiena tremendo e una forza che mi tirava verso il fondo non so di cosa, comunque, e io ho reagito, ho alzato le mani e ho detto no, no, no, no. E cercavo di toccarmi il viso perché mi sembrava di essere strana, di non aver più gli occhi, perché mi sembrava di avere due stelle al posto degli occhi. E in quella maniera in pratica mi sono fatta questa bolla d'aria che mi ha permesso di respirare, perché io in realtà mi hanno trovato sottoterra, avevo fuori un piede e una mano solo.
1: Passano le ore e dalle redazioni dei quotidiani giungono gli inviati di punta. Sono viaggi difficili tra blocchi stradali, frane, smottamenti. Gli occhi guardano attraverso i vetri di un treno. Si attraversano paesi rasi al suolo, squarci del terreno che nascondono case sventrate. La sciagura sta dentro i loro pezzi che i lettori leggeranno solo di venerdì. Lo scrittore Dino Buzzati vive quel dramma più di ogni altro. Del Vajont conosce tutto. Un articolo scritto in punta di penna. Lo recita così l'attore Marco Paolini nello spettacolo Vajont.
2: Sasso è caduto in un bicchiere, l'acqua è uscita sulla tovaglia, tutto qua. Solo che il sasso era grande come una montagna. Il bicchiere alto centinaia di metri. E giù sulla tovaglia stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. E non è che si sia rotto il bicchiere. Non si può dar della bestia a chi l'ha costruito, perché quel bicchiere era fatto ben, a regola d'arte, testimonianza della tenacia e del coraggio umani. La diga del Vajont era ed è un capolavoro, anche dal punto di vista estetico.
1: E il giorno dopo scrive l'inviato Giorgio Bocca. Ecco la valle della sciagura, fango, silenzio, solitudine e capire subito che tutto è definitivo, più niente da fare o da dire. Cinque paesi, migliaia di persone ieri c'erano, oggi sono terra e nessuna colpa, nessuno poteva prevedere. In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita. Gli uomini non ci hanno messo le mani, tutto è stato fatto dalla natura, che non è buona e non è cattiva, ma indifferente. 11 ottobre 1963 appare sulle pagine della stampa un articolo di Giampaolo Pansa. Volevo solo raccontare.
2: Dove siamo noi, oltre la diga, un silenzio feroce. L'ultima bava di ragno che tiene unita la frana al resto della montagna, rotta. E la frana è ancora là. Su un piano inclinato, non c'è mica niente che la tenga attaccata al resto della montagna, ma è lì, ferma! E poi va. Cos'è che la. Quanti sono? 260 milioni di metri cubi di. Non è mica questa roba qui. Quella dove siamo noi è un francobollo sulla frana del Vajont. Ma che ti illudi? La frana del Vajont è partita lassù, 500-600 metri più in alto di dove siamo noi, su un costone di montagna che non si vede. Lassù, in alto, abbarbicati stavano i boschi. Un mondo intero fatto a M che alle falde aveva stalle, una latteria, aveva case, una strada, campi coltivati, due torrenti, uno stagno, colline, boschi. Un mondo intero fatto a M, con gli animali nelle stalle che muggisce disperati, con quelli alla catena che soffoca per scappare, con gli umani che sono lì per governare le bestie e capisce di colpo che è troppo tardi. Un mondo intero. Passa da 60 centimetri a 100 km all'ora, adesso! E non lo fa in silenzio. Testimone oculare il parroco di Casso. Apro la finestra, vedo i fili dell'alta tensione che arriva dall'Austria, che spacca un cortocircuito che illumina a giorno la vallata, i pini che si inclina violentemente e scivola, un bosco intero che corre verso il basso. Ma quale Macbeth? La montagna intera insieme al bosco corre, riempie una zolla la vallata, sbatte la seconda zolla che gli si capovolge sopra, risale i costoni della montagna fin dall'altra parte. Una collina intera, il colle isolato, viene preso e inclinato di 40 gradi. L'urto fa rimbalzare indietro la frana di 40 metri. Le montagne del Toc, dopo il Vajont, si troveranno 150 metri più in alto dal punto in cui sono partite. Questo è il mondo sul quale appoggiamo i piedi adesso. E l'acqua? Era piena d'acqua il mondo dove siamo appoggiati noi adesso. Era l'acqua. Dove è andata l'acqua che era qui? Era pieno d'acqua qui dove siamo noi, Cristo, l'acqua! E l'acqua non ci sta, se la valle sta scomparendo, l'acqua è schizzata verso l'alto, ha fatto un'onda di 250 metri. La vedi la parete? Punta l'onda più alta della parete, punta, la vedi la luce in cima alla roccia, quello è Casso, l'onda è più alta del paese, sbatte contro la roccia e perde slancio, così quando arriva a varicare la roccia, ha giusto la forza di prendersi il piano terra della scuola elementare, che è la prima casa del paese, le maestre dormivano al primo piano, si svegliano di colpo, sono sveglie, il resto del paese viene sorvolato dall'onda, che lo bombarda a schizzi che sopportano massi da un quintale, che vanno a sfondare il tetto delle case. L'acqua, l'alluvione arriva dal cielo, dall'alto, da sopra il paese, ma non fa morti per un non so quale miracolo. Si svegliano malconci, ma ridotti al buio, si ritrovano, si contano nella piazza, siamo vivi, siamo qua, siamo tutti, ma oltre il bordo del paese non c'è più la strada, non c'è più il mondo. Che cosa può esserci se qui è arrivato questo oltre il ciglio della gola? Sotto qui non c'è più altro che quel rumore. Tu prova a parlare con un superstite del rumore. Io ti posso descrivere le cose, ma il rumore, te lo immagini? Non accade in silenzio tutto questo, è un'onda, come un treno in corsa che si è spaccata in due sotto queste rocce, metà dell'onda risale a dilavare le sponde del Vajont. C'è un paese, certo, è più basso, è troppo vicino all'acqua, ma c'è uno spuntone che sporge nella gola e l'onda sbatte, rimbalza all'esterno e sfiora il paese. Un muro d'acqua più alto del paese lo sfiora, i morti al cimitero si salvano d'un pelo, anche le frazioni del paese si salvano, ma quelli di sotto, a San Martino, alle Spesse, a Patata, il Cristo, posti dove c'era gente, gli passano sopra 60 metri d'acqua in un colpo solo. La mattina dopo è un'alba livida. Cosa vuol dire alba livida? Io credo che l'alba livida è quando i tuoi occhi, le tue labbra, le tue narici, quando i tuoi organi hanno sentito, visto, udito qualcosa che non puoi descrivere. L'alba livida è in bianco e nero, marrone, giusto? Ecco che cos'è l'alba livida. Un altro luogo comune vuol dire che questi cristiani qua non hanno mica parole per dire a chi non l'ha visto quel che gli è successo. Sono sbigottiti, sbalorditi, sono come bambini da prendere per mano e arrivano i soldati gentili dagli elicotteri. Gli elicotteri americani, per la prima volta nella valle arrivano gli elicotteri e i camion dei soldati che in tre giorni caricano tutti, via di qua! Ma perché? Perché c'è pericolo? De che? Ormai è già successo, non si sa mai, via, evacuazione! 3 giorni per caricare le coperte, per caricare le cose e via, per 3 anni, con sussidio di 2000 lire, per ubriacarsi. E chi lavora perde il sussidio. 3 anni in giro a votare il referendum. Dove vuoi andare a vivere, farsa? Erto viene ricostruito in 3 parti, a Maniago, nella piana di Pordenone, a Ponte nelle Alpi, nella valle del Piave e qui. Solo perché un gruppo di testardi a un certo punto torna indietro, rioccupa le vecchie case, ruba la corrente all'Enel e riconquista il diritto di cominciare a costruire un paese dove era prima, a non lasciare una valle che altrimenti forse avrebbe dovuto restare vuota, senza vita. L'altra mezza onda passa sopra la diga del Vajont. Nel punto più alto da quella parte l'onda è alta 250 metri, nel punto più basso solo 150. Ci sono i segni nelle rocce della gola di dove l'acqua è arrivata, come se le ere geologiche non fossero passate mai, come se l'azione delle acque del 9 ottobre del 63 avesse rifatto la genesi del mondo in questa gola. Questo è l'anno zero in questo posto. L'acqua si infogna e forma un lago in corsa alto 170 metri davanti alla diga, che ha le sponde della gola, dietro al muro, ma davanti a Longarone, al centro del mirino. A Longarone hanno sentito il colpo, temporale. È andata via la luce, è la partita, che rabbia, non vedo la partita. Vai fuori con la sigaretta accesa e vedi che trema, trema la vallata, mezzo paese alla luce, ma noi no. E intanto sopra la gola del Vajont si vedono questi lampi, è un temporale, no, è un cortocircuito, è un temporale, tremano le pareti della gola, è temporale, senti che tuoni. E intanto arriva il vento, è un temporale d'ottobre che cambia il tempo, succede, no? Che arriva questo vento umido, schifoso, ma strano vento, che porta fuori una specie di acqua polverosa, bagnata, che macchia i vestiti, che cava il respiro, un'acqua strana, un vento poi che non è come il vento di solito che arriva, fa un colpo, smette, ricomincia. Questo vento, come inizia, non smette più, spinge e aumenta, spinge e aumenta, spinge e aumenta. È Cristo, non è vento questo, e neanche porta un odore. Ma neanche avessero scoperchiato tombe, ma che cos'è? Una cantina maledetta? È un pistone marcio che spinge avanti l'acqua? Questo è qualcosa che fa ben... La diga! Da quando piomba la montagna a quando arriva l'acqua a Longarone. 1 minuto e 20 per percorrere la gola a 80 km all'ora in muro dell'acqua. La diga, via! 4 minuti per decidere come vivi o come muori. Quelli che vanno a casa, dove vai? Vado a svegliarli. Non ce la farai mai a svegliarli. Scappa! Quelli che prende la macchina, il motorino, la bicicletta. Aspettami! Vigliacco, aspettami! Ognuno per conto suo. No, no, insieme. E i figli, due a testa, via! E quelli che non sanno se salvare l'amorosa o i genitori. E intanto tremano le pareti, e intanto trema il terreno, e intanto si annebbia la vista, e intanto arriva questo vento che fa volare i coppi, che fa spaccare i rami, e arriva sto rumore come un treno in crescita, un treno che arriva. Cristo, se sta arrivando il treno, mi tolgo dalle rotaie. Dove vai? Che dovunque ti sposti sei ancora sulle rotaie. Scappa, no, ti aspetto, scappa, vai tu, no, ti voglio aspettare, vai tu che sei giovane. Cristo, prima che arrivi l'acqua, ci pensa l'aria. Come all'uscita di un tunnel della metropolitana, prima del treno arriva l'aria compressa dall'acqua in corsa nella gola del Vajont, raggiunge una forza, una pressione pari a un fallout nucleare di 2 bombe atomiche di Hiroshima. Via i vestiti, via la pelle, via quello che ci stava dentro. Carta, polvere. Quanti corpi vuoi trovare dopo una bomba atomica dentro una valle chiusa? Vajont è anche questo. 1000 bare con qualcosa dentro e quasi altrettante vuote. Non ce n'era per tutti da seppellire. Litigavano per avere qualcosa di mettere in una bara. Quel che non ha fatto l'aria lo finisce l'acqua. Questo treno d'acqua che esce dalla gola del Vajont è alto 70 metri e corre a 70 km all'ora, ma come esce dalla gola perde il binario, perde le sponde della gola e fa un salto, un Niagara, così. Nel letto del Piave raccoglie le pietre del fiume e sbriciola con quel che trova Longarone. Pietre, acqua e fango prendono le case che si trovano dinanzi e le sportano su per la montagna verso le gambe di quelli che stanno correndo disperati verso la salita, che sono gli unici che riescono a salvarsi, e sentono arrivare l'acqua che gli gorgoglia le caviglie, che gli prende le cosce, che gli arriva a sorpassare le spalle. Cristo, muoio, no, mi aggrappo all'erba e l'acqua che mi ha sorpassato in su torna indietro. Sono bagnato, non capisco se bagnato di fuori o di dentro, ma vivo, Cristo, vivo, e l'acqua defluisce, spianando l'erba defluisce, e vedo che rientra nel fondo della valle, dove una specie di cappuccino torbido sta coprendo il fondo della valle, entra ed esce dalla parte opposta, una lingua d'acqua a spazzare un altro paese. E in questo modo risale per 2 chilometri il Piave controcorrente, l'onda del Vajont. Mezza onda del Vajont a parar giù paesi nel letto del fiume. L'altra mezza onda si è già presa la direzione del mare e a Ponte nelle Alpi, a Belluno, e chilometri dopo il Vajont, il muro d'acqua che corre lungo il Piave è alto ancora 12 metri.
1: Quella del Vajont è una storia invece che parte da lontano. Siamo nel 1928. Il professor Dal Piazza stende la prima relazione sul bacino artificiale del Vajont e scrive: le condizioni non sono peggiori di quelle che si riscontrano nella maggior parte dei bacini montani del Veneto. Nel 1929 la società idroelettrica veneta vuole deviare il torrente Vajont per produrre l'energia elettrica. Nel 1940 la SADE, Società Adriatica di Elettricità, vuole costruire una diga alta 200 metri e un serbatoio contenente 50 milioni di metri cubi d'acqua. Nel 1948 il Presidente della Repubblica firma la concessione. Nel 1957 la SADE non ha ancora ottenuto la concessione definitiva con tutte le varianti necessarie ai progetti, ma inizia ugualmente i lavori della diga. Modifica perfino le dimensioni dell'invaso. Il 17 aprile del 57 arriva dal governo l'autorizzazione, ma la SADE è già al lavoro da 4 mesi. Le indagini richieste dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non vengono neanche prese in considerazione. Siamo nel 1959, il primo segnale. 3 milioni di metri cubi di roccia cadono nella diga. Un operaio muore, ma per assare i lavori devono continuare. Siamo nel 1960 e giunge il secondo segnale. Una frana di 700.000 metri cubi di roccia si stacca dalla parete del Monte Toc e cade nel bacino. Sul versante sinistro della valle compare una fessura di 2,5 km a forma di M. 3 anni prima della frana del Vaillant crescono le probabilità di un improvviso distacco di una massa enorme di terreno. Matteo Corona, guardia comunale, viene inviato sul Monte Toc dal sindaco di Longarone.
3: Sono stato incaricato di andare sul Monte Toc. Secondo le crepe che erano state già fatte a forma di M lassù, e mi ho fatto delle spie con una roncola nel mio zaino, facevo dei bastoni a monte e a valle e avevo dei numeri segnati sul notes, e secondo lo spostamento del materiale io portavo e riferivo al mio sindaco nel comune. Sicché a un certo punto il mio sindaco è stato molto preoccupato e ha messo un po' di allarmi di questa faccenda. Abbiamo fatto dei telegrammi a Trieste, a Belluno, da una parte e dall'altra, nessuno ci dava risposta. Se non che un giorno alle 6 io sono venuto a controllare queste spie alla vigilia della sciagura e ho trovato un certo Corona Guerino, che adesso è morto, e un certo De Marta Giuseppe, che stavano occultando delle crepe sulla strada qui nel Pian della Pausa. E gli ho detto: cosa state facendo? E dice: abbiamo l'ordine di fare così. No, io gli ho detto: queste non si possono occultare, perché va contro quello che è l'allarme qui di quello che può succedere qui.
1: Nel 1961 Lorenzo Rizzato, disegnatore tecnico dell'Istituto di Idraulica di Padova, realizza un modello che riproduce la diga e la montagna. L'anno dopo simula l'effetto di una frana, ma al Ministero dei Lavori Pubblici giungono solo documenti con risultati attenuati. Il resto viene chiuso in un cassetto dell'università.
4: Stranamente queste prove erano iniziate nel 61, poi ultimate nel 62 e si trovavano ancora nell'istituto. Come mai? Perché queste prove non erano state rese pubbliche precedentemente, e queste prove dimostravano, anche se limitatamente, la pericolosità oggettiva della frana e della tragedia che poi si sarebbe consumata. Le mie sensazioni erano, diciamo, relative, cioè non è che ho avuto un'emozione immediata. L'emozione, diciamo, è stata successivamente collegare questa relazione con l'avvenimento reale. È lì che scatta il meccanismo in cui evidentemente uno si sente colpito e vorrebbe che giustizia fosse fatta.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità proseguiamo a raccontare la verità e la giustizia sulla strage del Vaillant.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Sono le 19 e 24 minuti.
7: Radio Podcast, il meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale, senza particolari disturbi da nord a sud, se non qualche addensamento in montagna. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista, con pochissimi annuvolamenti, più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi, di calore su Alpi e Appennini, e non si escludono locali sconfinamenti verso le pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
5: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: La storia del Vajont purtroppo è già scritta. La frana lavora come un tarlo, modella la terra, la plasma e la trasforma. Le 22:39 del 9 ottobre del 63. La frana si stacca all'improvviso come un unico blocco. Si scaglia sull'acqua della diga come un corpo unico, compatto. 260 milioni di metri cubi di roccia, strade, alberi, terra, tutto. L'onda di 50 milioni di metri cubi si divide in due sezioni. Distrugge le frazioni di Patata, San Martino, Frassen, il Cristo. Dall'altra parte supera la diga e radia al suolo Longarone, i paesi limitrofi. Affluisce a valle nel Piave. Una strage. 1917 morti, tre quarti a Longarone. Tina Merlin allora era una cronista del quotidiano L'Unità. Nei suoi articoli, ben prima della sciagura, si potevano scorgere tutte le responsabilità tecniche e politiche.
9: Io provai una volta ad aiutare questa gente. Ma quelli che comandavano avevano paura anche dei miei articoli. Scrissi una volta un articolo riportando le impressioni della gente di Erto a proposito del pericolo che esisteva nella zona. Mi denunciarono all'autorità giudiziaria perché turbavo l'ordine pubblico. Turbavo evidentemente l'ordine della Sade. Venni processata. Ma i giudici mi assolsero con formula piena. Anzi, sentenziarono che quello che avevo scritto era la verità e che il pericolo quindi esisteva. Ma quelli che dovevano salvaguardare la vita di tanta gente non mossero un dito. Adesso la gente piange i suoi morti, però più di tutto odia chi li ha uccisi.
1: Gli allarmi di Tina Merlin vengono ignorati, o peggio, la giornalista viene trascinata in tribunale accusata di procurato allarme. Da quell'accusa sarà assolta dopo un lungo, lunghissimo iter giudiziario.
10: Citazione in giunto Merlin Clementina di Fu Cesa, imputata di reato di 656, 57 codice penale e 18 leggi sulla stampa, in quanto autrice di false e tiose atte a turbare...
11: Vuole dire che cosa sta accadendo?
12: Signor Presidente, sono testimoni a discarica, avevano sbagliato aula.
13: Signor Presidente, è più facile distinguere le vacche che le vostre aule.
14: Un cristiano si perde qui dentro!
10: Bene, bene. Cerchiamo di...
15: Celeste Martinelli, di anni 70, contadina. Ecco, guardi, qui è tutto documentato. Questa frana è soltanto un avviso.
16: Da quando c'è il lago della Sade, il terreno si muove e si sente rumore. Io e la mia famiglia abbiamo paura.
17: I pavimenti della mia casa tremano. Sono terrorizzato, se si...
18: Sono De Lorenzi Pietro, abito sul Monte Toro. Questa è la mia casa, signor Presidente.
19: Chiamo Italo Manarin. La mia casa è qui sopra. Guardi, grave fessura dopo il lago.
20: Signor Presidente, meta verbale. Io mi chiamo De Lorenzi Osvaldo, di anni 70. Abito sul Monte Toro. L'ho vista io per prima. Era larga così. Adesso è entrata da qua alla...
15: Dai, Tina, vedrai che ce la facciamo.
0: Ma non lo so, ci vorrà ancora
15: sono
0: molto.
15: Sono sicuro che ce la facciamo.
21: È difficile, certo, non sarà una cosa breve. La controparte ha messo in campo due avvocati
22: potete
21: molto
22: rientrare,
21: forti.
22: La corte ha deciso.
21: Venga, venga.
23: La corte ritiene che nell'articolo di cui al capo di votazione non si riscontrino notizie né false, né esagerate, né tendenziose. Si è inoltre accertato che il bacino artificiale costruito dalla Sade costituisce ed è considerato dagli abitanti del luogo un serio pericolo per il paese, perché si teme che erodendo il terreno di natura franosa possa determinare lo sprofondamento delle case.
24: Avevo partecipato a un'assemblea di contadini di Ertocasso. Tutti i capi famiglie avevano costituito un consorzio per la difesa della Valle Ertana perché erano convinti che se la società elettrica costruiva il bacino per loro sarebbe stato un grave pericolo, perché il paese di Erto era costituito su terreno di una vecchia frana caduta da una montagna vicina centinaia di anni fa. La Sade aveva un suo geologo, il quale aveva fatto una perizia favorevole alla costruzione del bacino, però i contadini, sapendo la natura del terreno, hanno voluto interpellare per conto loro un altro geologo di fama internazionale, il professor Milli, il quale ha dichiarato che sarebbe stata pura follia costruire un bacino idroelettrico in quella località, per la natura stessa del terreno. La popolazione di quella zona sapeva ancora da quando io ho gettato il primo grido d'allarme che la montagna piano piano sarebbe crollata nel lago. Tanto è vero che tra il periodo della mia denuncia all'autorità giudiziaria e il periodo del processo, circa un anno di tempo, era caduta una frana, un pezzo del monte Toc era già crollato dentro il lago. In seguito a questo il monte continuava a provocare fenditure che destava preoccupazione anche nei tecnici della società elettrica.
1: Odoardo Ascari è stato l'avvocato di parte civile nel processo contro la Sade.
25: Lei ha difeso anche i familiari delle vittime della strage del Vajont.
26: Ecco, quella è stata la causa più difficile della mia
25: 1963.
26: Vita. Sì, il Vajont. Lì non avevamo a che fare contro organizzazioni militari, dovevamo lottare contro dei grandi poteri economici. In un primo tempo si dette luogo ad una perizia tutta italiana, la quale aveva praticamente concluso per la imprevedibilità dell'evento, e era una perizia che praticamente portava alla soluzione di tutti. Poi io dovetti fare il giro dell'Europa e per trovare dei periti che potessero essere onesti e liberi. E l'Accademia di Francia accettò di fare la perizia Roubault, Marcel e Gridel, che stabiliva definitivamente delle responsabilità.
25: Da parte della Sade?
26: Da parte di tutti, perché se la Sade aveva una responsabilità, vi era una responsabilità anche nella parte dello Stato, perché la commissione di collaudo del Ministero dei Lavori Pubblici aveva autorizzato il terzo invaso, nonostante quello che si era verificato in occasione del primo invaso. E quindi era la commissione di collaudo. Infatti è stato condannato anche uno dei membri della commissione di collaudo. E la commissione di collaudo comportava la responsabilità del Ministero dei Lavori Pubblici. L'apporto al risarcimento è proporzionato all'entità dell'apporto alla condotta colposa. In un primo tempo l'Enel anticipò, però salvo il diritto di rivalsa nei confronti di coloro che risultassero egualmente responsabili. La causa civile fra i tre soggetti obbligati, Enel, Montedison che aveva assorbito la Sade e lo Stato, si è protratta per decenni. Fino a che, devo dire, grazie ad Amato e a Ciampi, si è arrivata alla soluzione di un terzo a testa. Poi c'erano quelli che non avevano accettato l'anticipo praticamente l'Enel non aveva pagato molto, ma molti avevano accettato l'offerta dicendo meglio pochi maledetti ma subito.
25: La transazione.
26: Sì, la famosa transazione. Però è stata una causa che mi ha impegnato per anni e anni. So di essere stato scelto perché pensavano che io non potessi essere corruttibile.
1: E allora, di chi è la colpa? Il 17 dicembre del 69 si conclude il processo di primo grado e l'accusa chiede 21 anni per tutti gli imputati di disastro colposo, omicidio plurimo e aggravato. Il tribunale affligge però condanne lievi, fino ad un massimo di 6 anni, di cui 2 condonati. Ci sono anche le assoluzioni. Non si riconosce il perno dell'accusa. Quella frana era ampiamente prevedibile. Il giornalista Mario Passi è autore del libro Vaillant senza fine per Baldini Castoldi Dalai. Lui segue il processo per la strage udienza dopo udienza.
2: Quel mattino in cui si aprì la prima udienza del processo, quando venne letto il capo di imputazione, delitto colposo di frana, di inondazione, omicidi e lesioni colpose multiple commesse da, il nome degli imputati, provocando la morte di, a quel punto quando il presidente del tribunale disse ma dica 2000 morti, si alzò un avvocato di parte civile e dice il capo di imputazione prevede che i nomi delle vittime siano letti. E allora partì questa interminabile lettura. Bene lì in quell'aula del Tribunale dell'Aquila ne sono stati letti oltre 1890, con un cancelliere che storpiava tutte le accentazioni dei nomi veneti, che li pronunciava l'inglese Filippin. E c'era il caos, perché lo stesso presidente aveva chiamato attorno a sé gli avvocati della difesa e aveva trasformato la pedana del tribunale in una specie di salotto. E io ho visto l'umiliazione negli occhi dei superstiti, che per un anno intero sono venuti tutte le settimane all'Aquila in pullman, in macchina, e che se ne stavano per ore silenziosi, senza commentare quella specie di teatro a cui assistevano, senza mai commentare, senza mai dire una parola.
1: Anni dopo, la strage del Vaillant, sostanzialmente non vi è giustizia alcuna, ma resta la nostra memoria, quella descritta da Marco Paolini nella sua splendida orazione civile.
3: E lì, la mattina dopo, si affacciano i soccorritori, più niente da fare o da dire. 5 paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra. Nessuno ha colpa, nessuno poteva prevedere. No, io ho scritto, la Sade spadroneggia, ma i montanari si difendono. Per piacere, signora Merlin, ci sono i morti. Niente speculazioni politiche. Un sasso è caduto in un bicchiere e l'acqua è uscita sulla tovaglia. Tutto qua. No, io ho scritto una frana di 50 milioni di metri cubi minaccia vite e averi. Per piacere, signora Merlin, ci sono i morti. Sciacalli. Sciacalli? Sciacalli, scriveva Montanelli sul Corriere della Sera. Sciacalli ripetevano a lettere cubitali i muri delle città italiane contro chi osava mettere in discussione la verità della disgrazia del Vaillant. Ma ti pare che questa si può tenere nascosta? Beh, dimmelo tu! La diga del Vaillant è il muro di Belluno. Funziona benissimo. E adesso fatti un nodo al fazzoletto. Io il 10 ottobre andavo in seconda elementare. Mi sveglio la mattina a 7:30, mia mamma piange, non perché ha litigato con mio papà, che non era a casa quella mattina, ha fatto il ferroviere mio papà. Quella mattina portava la corsetta, Treviso Conegliano, lavoratori e studenti. Come arriva al ponte della Priula, a Susegana, sul Piave, trova un segnale di rallentamento. Il treno deve marciare più piano, a passo d'uomo. Perché? Perché l'acqua del Piave, nera, lambisce le arcate del ponte. Quella mattina porta giù di tutto, carcasse di animali, alberi sradicati, automobili rovesciate. E le sponde del ponte della strada, lì affiancato alla ferrovia, sono nere di gente. Spalla a spalla, civili e militari, girati verso l'acqua, ognuno una pertica in mano. Venute fuori da dove? Dagli orti? Con quelle pertiche fanno un pettine per fermare i morti che in mezzo al resto vengono giù sul filo della corrente. Altra gente coi rampini li allinea sugli argini, da ogni paese del Veneto lungo il fiume. Quel giorno la gente molla la vendemmia, corri a vendemmiare sul Piave, per questo che è il più grande funerale che mai abbia attraversato questo paese, dopo Caporetto. E non era solo il suo, era quello di quell'Italia contadina che non serviva più a nessuno.
1: Sì, anni, troppi anni dopo la strage del Vajont rimane la memoria viva di una popolazione. Ma resta la narrazione, il modo di raccontare quella storia antica, quella storia di un'Italia che non c'è più. Raccontarla alle nuove generazioni che nulla sanno perché nulla è scritto sui loro libri di testo. Quel modo di narrare che è stato definito teatro civile, il cui rappresentante principale è certamente Marco Paolini.
4: Marco Paolini, nei tuoi racconti quanto contano i luoghi e le ambientazioni? Partiamo per esempio dalla scelta della Vajont, dalla diga.
5: Quando sono a teatro è importante avere in mente un luogo preciso, perché bisogna rifarlo con le parole. E l'evocazione è potente perché fornisce non solo un fondo, ma un personaggio alla storia che dialoga con gli altri elementi. Quando invece il racconto passa in televisione, si può evocare, ma la televisione è un'arte che contiene la visione, quindi si confronta anche con la potenza del cinema, e io allora preferisco cercare dei luoghi che o raccontino direttamente, nel caso della diga, del Vajont, oppure in qualche maniera suggeriscano qualcos'altro diverso da quello che io racconto, ma che ci entri in discussione, come nel caso di Miserabili, in cui parlo di un concetto, però parlo di un concetto contemporaneo, e allora scelgo un porto, un hub, un interporto, uno di quei luoghi dove si movimentano i container, per raccontare in qualche maniera come tutto questo alla fine torni dentro un mondo di cose che ci sono.
4: Prima del Vajont, cioè prima del racconto del Vajont, alcuni critici teatrali e anche televisivi giuravano che il teatro non avrebbe mai funzionato in televisione, e invece hai scombinato un po' i piani, non avevano azzeccato molto quei critici teatrali e televisivi, perché poi il Vajont e poi anche i successivi spettacoli portati in televisione hanno avuto un grande successo di pubblico. Segno dunque che un pubblico c'è.
5: Ma perché quando io lavoro in televisione so che non mi devo rivolgere solo agli spettatori del teatro, e quindi quello che faccio, tra l'altro, è un teatro particolare, nel senso che non ha bisogno della quarta parete, anzi io mi rivolgo direttamente all'attenzione degli ascoltatori. Il fatto di non avere personaggi, ma il fatto di passare indifferentemente dai caratteri al narratore ad altre cose, io posso far parlare anche gli oggetti, i luoghi appunto, è un linguaggio diretto. Da questo punto di vista è una sfida alla logica della società dell'immagine e del raccontare tutto per frammenti e per schegge, per immagini potenti. Io ho ridato fiducia alla potenza della parola e credo che i fatti diano ragione a questo, cioè in una società in cui si cresce con migliaia di immagini al giorno, la parola può mettere ordine in un caos di frammenti.
4: Dopo il Vajont hai lavorato su molti temi italiani, su molte storie italiane, Ustica ad esempio, ma anche le storie di plastica, quelle del petrolchimico, e anche lì i luoghi hanno contato molto e hanno contato sempre. Perché viene chiamato teatro civile quando un teatro in generale, quello di narrazione, è già teatro politico?
5: Non sono mai affezionato alle definizioni. Io chiamo quello che faccio teatro e basta. E mi piace pensare di fare teatro e basta. La civiltà è un risultato, diciamo così, un'etichetta apposta per differenziarlo da un teatro politico come quello degli anni 70, di un teatro a tesi, di un teatro derivante da quello brechtiano degli anni 30, un teatro in cui bisogna istruire il pubblico in base a una visione del mondo. Io non credo che ho bisogno di istruire nessuno sulla mia visione del mondo, ce l'ho, ma è secondaria rispetto alla possibilità di trovare degli argomenti su cui ragionare, riflettere e anche emozionarsi. Cioè, credo che sia sicuramente teatro politico quello che faccio, ma non ho bisogno di mettercela io l'etichetta. Credo che gli artisti che sono e vivono una condizione di privilegio debbano prendersi le proprie responsabilità, decidendo quando e quando non fare le cose. Però il problema c'è, e se non se lo pongono vuol dire che stanno vivendo nella bambagia.
4: Delle storie che tu racconti e che vengono raccontate da molti contisti, da molti narratori italiani, c'è naturalmente la voglia di raccontare queste storie, però molte di queste storie sono finite male, hanno avuto certamente una giustizia tardiva, spesso non l'hanno neanche avuta, come nel caso per esempio del Vajonte, Empate, e anche certamente quella di Ustica. Questa ricerca della verità è anche la tua ricerca?
5: Allora, questo è un problema. Non si può affidare al teatro di essere il premio di consolazione. Una nazione non può rassegnarsi a non risolvere le proprie storie, e una generazione non può affidare uno zaino pieno di storie incomplete a chi viene dopo dicendo fanne memoria, perché non è una memoria buona, cioè bisogna ammettere i propri fallimenti. E io credo che una giustizia tardiva sia già una condanna in sé, una condanna per le vittime, purtroppo. Su questo non si può essere indulgenti, bisogna pretendere un altro grado di civiltà. Non può essere il teatro il grado di civiltà di una nazione. Fatto salvo questo, è chiaro che il teatro ha delle potenzialità, perché a differenza di un libro crea comunità di attenzione intorno alle storie, e quindi ha una sua funzione. Non può essere sostitutiva di altre. Dico.
4: Nemmeno chiaramente della giustizia processuale.
5: Nemmeno che mai, cioè non possiamo rassegnarci a scrivere una storia fatta nella maniera che indicava Pasolini. Io so chi è stato, ma non ho le prove. No, bisogna lavorare come Calvino, in maniera paziente, sui dettagli, per andare a non perdere di vista ogni singola storia. Cioè, il nostro è un paese che troppo spesso, sulla somma di una serie di cose incompiute, costruisce la teoria che dietro ci sia una spiegazione unica. No, io credo prima c'è la spiegazione di ogni cosa, e casomai dopo c'è un legame tra le cose. Ma andare in cerca delle soluzioni senza la pazienza di ricostruire le trame è indice di una lettura distratta, come di un giallista che vuol sapere solo il finale.
4: Per te è molto importante la memoria. Che cos'è e che cosa deve essere oggi la memoria? Una memoria viva, una memoria del presente?
5: Gerardo Colombo ha scritto un libro bellissimo che si chiama Il vizio della memoria. Ed è un libro in cui fa delle domande e risponde in maniera molto pacata e civile a cose che stanno a cuore a molti italiani. La memoria è uno strumento che uno sceglie di usare, non può essere un fardello con cui riempire il calendario di giornate, di santi laici, di anniversari da celebrare per giustificare il fatto che per il resto dell'anno di quello non si parla. Quindi per me la memoria è lo zaino che mi porto, quei libri che mi porto sulle spalle, che scelgo di portarmi. Da questo punto di vista mi consola, perché vedo che è contagiosa. Ci sono ragazzi di generazioni diverse che in qualche maniera raccontano di nuovo storie che non appartengono alla loro generazione, perché hanno deciso di portarsene addosso, di indossarle, di non farne a meno. Quindi è un meraviglioso, una meravigliosa guerriglia perdente contro l'oblio. È perdente, ma dà delle soddisfazioni fortissime.
6: Sonori di archivio, interviste all'autore.
7: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi da nord a sud se non qualche addensamento in montagna. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista con pochissimi annuvolamenti, più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini e non si escludono locali sconfinamenti verso le pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi da nord a sud, se non qualche addensamento in montagna. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista, con pochissimi annuvolamenti, più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi, di calore su Alpi e Appennini, e non si escludono locali sconfinamenti verso le pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: pure fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia, con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini, non si escludono locali ed isolati sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 15 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: stiletto on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Sono le 22:33.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia, con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini, non si escludono locali ed isolati sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Sono le 22 e 49 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia, con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini, non si escludono locali di isolati sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39-40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: pomeridiane favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

0: sure it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: 1:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Salut. Sono le 2.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.